si costruisce la musica elettronica, dico i materiali sonori, sono estremamente semplici. Si tratta di tre tipi di onda

costruisce la musica elettronica di quei materiali sonori sono estremamente semplici. Si tratta di tre tipi.